0: Grazie a te ne vuoi a te ma pas.
1: E mi figlia di Sanda in gomme, già va. Gomme, già niste, di sceghezze di Max. Vedi già viste, di bris, di Max. Please just rewind.